The Swanee Mori. Sazemi Siami, Kwewe. Ayadi Jadi. Titadi Mikra. Samia. Mati Gata Gata. My.

yami, anti crazy yami. Ela nem cai. Oh, so now we are. Wo popo de viebu. Ah, yami, chalabi yami. Ndi yami.

ti non mi dava sì ora segna mia mi dava sì mi dava sì mi dava sì a tu guagna mia no mi dava sì mi dava sì mi dava sì mi dava sì mi dava sì mi dava sì mi dava sì mi dava sì mi dava sì mi dava sì mi dava sì mi dava sì mi dava sì mi dava sì mi dava sì mi dava sì mi dava sì mi dava sì mi dava sì mi dava sì mi dava sì mi dava sì mi dava sì mi dava sì mi dava sì mi dava sì mi dava sì mi dava sì Louise, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama,

a emu ati sister me so da ya bi se na ra di e wo ya ya wa di di di e wa di di di di di e me so da ya bi na ra di ati wa free wo ya emu ati me so da ya bi.

Samia fia chomoi. Ishara la abuano. Yadri aye yabuano. Onyame tena himase. Bimala la la. Aye na la la. I'm crazy for crying. Hila basi. Mayana la basi. Yana la ba. Ika ba ba ba. Ewe me baso to me shoma. Ah.